0: tata alimbisa bango bayebi te nini bazali kosala.
1: Abikisaki bato amibikisa mpe mpo azali mesia.
2: Soki ozali solo mesia, mibikisa mpe kita.
3: Salama kamwisi.

0: Yesu abimela kiba yekoli mibale, bazonga kina kolenga epai ya bamosusu.
1: Mukonja seki solo, abimela ki Simoni.
2: Tueba ki yete. Kuna nanzela.
3: Nango obuki lipa, toyeko yeba ye.
4: Nakamu ete, akende ki emausi.
5: Kimia izana bino.